오늘은 랄라님과 친구들한테 내가 만든 캠핑카를 보여줘야지. 퍼퍼퍼퍼퍼. 크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라

크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라크라